0: tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi.
1: Ho capito che ti amo.
0: Pensare che poco tempo prima

0: Mi son lasciato andare nell'amore.
1: De volgende eentje van Joe Tex. Hold on to what you've got.